di alanza do calco to moi hai raka san ko abole putosko te da kut ko moi es isas nafer charolona charo so carpo di me te da kut ko moi la chora posa alla cara sotto un po' per auto scena tanto la lanza tanto la cara che ti ho lanzo tu calco tu muri hai la ragazza mia con la gola e con lo scopo.